alenaneo le la hao ke go eta mashala tsana di statistics wa sheba gore na PC she di go o hangata batho ba crest that streak ne ke yona na go iba e ba gapelang ka yona a ere re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloa ka 3 fela ka 4 ke tsana di

0: wa bona meno ha fihla ona mona ke hutwa nwana ha mona ate sepono mo ke hutwa nwana etsa ha mona ate sepono mo
1: amen
2: amen o go lusela ba ba so

0: e ba ha o morena tsietsinga tsa letswalo ke bitsa ho wena morena re ba ha o morena ntate ntsane ale hankhono masana re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ntate o ho modimo o ntshwarele dibitso ke di rentseng tsohle lefatsheng o ntshwarela morena wa ka re ba ha o morena
0: benji benji
1: ba setiamanta.

0: Seba ho morena, nka etsa tsohle ka Kriste ya mphamata. Mem mapaki mohale a leta jane, anda te molo rama ho tetsa. Seba ho morena.
1: Seba ho morena.
0: Sa khomo.
1: Ye o pelo ya ha e buswa nke toka le buitswa. Ha makatsi di ketso tse mpe tsa batho. Seba ho morena.
0: Seba ho morena sa khomo mo kiri.
1: Gamma supporting one so.
0: Amen, it's a nesso.
1: Amen, you hold.
0: Reba, how, Morena?

Nkapaninga ntate ga di kgomo. Thapelo ya morena morena tlo yo kgolo. Thapelo ya modimo ntate ntsane.

0: a ke se ba ka pelo mahlwaka ka mona ditsebiso tse tenya ke hore ka la le shumele metso e meraro go di yena e tlanga dikolo di a bula me dikolo ha di bula di bulelwa kwa ne St James Primary School ka la le shumele metso e meraro me ngwane mong le mong wa gwale o lebeletswe mong ngwane mong le mong wa gwale o lebeletswe mo maganaka ntwiseng ngwane mong le e mong wa gwale o lebeletswe mo maganaka ntwiseng ntwiseng go monate ebile o ya thabisa go monate ke thabo fela Omanati ibilo ya thabisa go monate ke thabo fela maganaka ntwiseng ho feta mona tsebiso e teng ya ka pele o mahlwaka ke hore le batwa la stadium area le ya kopana thaba khupa mane hara ga di nthumeng ya matete sonta ha sona sena se o retlanga re selibile hore nya ya le shimele metso yemme kopano yena ke e butsing ka mono ka thaba khupa kopano yena ke e butsing kamo ka thaba khupa ka nnete ke di qetile e kampane hona ho ka o hopotsa fela ka banna ba babedi
1: ditaba Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
0: Ke ipotsa fela hore na se wena. Ke ipotsa fela hore na se wena ntate wa ka. A se wena ntate wa ka. Hey! Hona le mme monga na itse o tlo nkapisa mona. A ka ke batla ho wapisa. Ho ke batla ho bontsha hore na mehleng eno ya rona na re ne re apara jwang ka ga tlia kwano, tlisa kwano. Ke a ipotsa hore na banna na. Ye ke tla hle ke apare ye chifona wena na we ha o ka bona ntwe ke tla be ke le yona ho sane a ke sa bua hole ha o ka bona ntwe ke tla be ke le yona letsatsi la ho sane a ke sa bua haholo ho re nane ke atle

0: Premier Music and Fashion. Color 29 part of 2026 bar 1 Masemu Mall. Mokete o tla na dipisa ke di DJ tsa rona tsa PCFM. DJ Counterforce, DJ Boots, le Funky L. Batse editswe ke Ebonics, DJ Tse, Kwakwa le DJ Mosh. Di ticket di fumaneha ka 70 maluti fela pele ho mokete o moholo. Ha KT e tla ba 100 maluti. O ka fumana di ticket ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shae Shae. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Silimela Financial Indicators.
2: Ke se fela go na lutila go na letswa le emejwang a papisong a le chalete tsa mafatshe a mangaka re nka ga le bapisa jwa le dollar ra ke ya America le shimele metse tsheletseng a la maluti lona le thewile bua lo ka hao le thoka tla sontla go a mofelwa ne tharo la di percent papisong a le pontwa ke ya Britain mashume a mabedi a motso umonga a maluti di centeri mashume a supileng a metse emehlano lona le thewile bua lo ka hao le thoka tla sontla go a mofelwa ne pedi la di percent papisong a le euro le shimele metso robedi la maloti ka di sente tse mashume a tsheletseng a metso emene lona le thewile bjalo ka ha le thoka tla sontla go amofelwa ne tharo la di percent papisong le Australian dollar le shimele motso le monla maloti di sente di mashume a mahlano ka motso o le mong lona le thewile bjalo ka ha le thoka tla sontla go amofelwa ne ha le tshelela la di percent papisong le Japan yen le shume la disente lona le thewile jwa ka ha le thoka tla sontla go amofelwa ne pedi la di percent ke ka mogwe he financial indicators etswanga e emekatinga bakenga sa le tsiare lena le entsinga jwa lo ke morena ori ma PCFM ya le go tlala gasola hantatai o thewa hantle a vane le sotho hotel and casino
3: Motlengwa ha o tile mo ya go gale mo le ya tswa mo le tile amatha. O tswa ma security ke itima mo go le ka ba mo tlo fitile mo la matha pele be lo la ntse. Ke sho o ke ne kwa di nyalo go tlwa kwa di. Wa to khutisa ntwa tsana lo dipaka mo di ntile nteng tsa lfo. Ga tshetse ke lo. A o sina ya nka thutu a e khutisa tsa di shelfo. Empa na o me jwa lo ba ga tlwa jwa la ha matara. Bulana bana ba para le lona majika e ya ka le hata e le lona la hata ntho tsa mahala o ga kero a se tla ba le hata ntse le le hata ntho tsa mahala majima ba le a be bulana

tswela pele ho mokete o moho ha kaiti e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani le sotho le shaisha o ka boetse wa

tsatsi selela la bohlano mo mamedi se re bala di hora jwa le he pele re kena jwa le ho the PCFM vintage affair nale mo tshega kopane le ene ka pa kopane le ena o sengwa letsatsi ha ke tla msebetseng o re hey rilo a re sa tshwarea ke re letsatsi le hore a re letsatsi le hore ke ya se re tla kopana teng he ke ba lwana he so ga ke tikete ha ga ka tikete ha mo mamedi ntse di le tentse di fumanea 70 maluti fela ho sane ke 18 so tla ifumana ka legolo la maluti fela hentse di le teng ka reka shaisha ka bana ta mo na PCFM ke avani lesotho di le ka pine bana tia minister spokes a selethabo ka jeno tula metsotso nye le shimele metso e mine ka mora hora ya borobong na lwana ga be re qala letsatsi la rona ka pine tsa monnati tsa afro sounds mme sentse ke o hwehla ka letso ke re a re o renyana le shimele metso medi

0: Terama se wuko terana mu taban. Anta daigono bon de wi we.
1: Uma yapo
2: se
1: a
2: disse
1: a.
2: Ah o le di machoba yona di machoba.
3: PCFM, your pulse, our beat.

0: Is he the only coach in South Africa?
1: Ha pe nete sare le ha bo re le siyo e maotong di ranetsa ha e di monate ka mo khodi taba

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Masemo. Mokete o tla na difiswa ke di DJ tsa rona.

0: A re tsetsa ga ho renya le shume, mme la gona hona teng. Ke ntata Stano hlela boemo ba le shume beke ngene. Featuring Touchline bitse fela e zandla. Di beke di supile beke fetile di tsola boemo ba le shume le Solomon.
1: Cape Town nigga hasela ching ching ke John Wick la hletswe kincha copycat di gara king king haxa drop e ha ona trench

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 masebo mo. Mokete o tla natifiswa ke di DJ tsa rona.